0: trata de eso.
1: Días de
2: ¡basta! Lo que cavo non può cominciare!
3: Ce l'andiamo!
4: Questo è troppo!
3: Brutti pezzi!

è proprio il momento di scherzare, perché qui è tutto magna magna. Poi io non lo so come avete fatto a spargere la voce in così poco tempo, ma una cosa è sicura, e cioè che siete dei gran chiacchieroni.